0: do sabba do da day lo bum da boo da day so bon sa ba ba ba me
1: abba doo dee
0: will a reap by naza
1: abba doo ba doo
0: will a la ba zini
1: will a but will a but
0: see blah doo dee hoo hoo
1: hoo hoo
0: ha ha ha ha
2: come here puppy
1: paddle out.